0: Bel Taxi Otto 32 08 08.
1: Taxi, taxi.
2: La Douce France. De beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app.
3: Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Che calore nella discoteca.